0: Henrique.
1: Próximo programa. Duelo de Titãs.
2: Cante com a Morcegão FM.
3: A música, a música.
4: Sim.
3: Ah, questa vuoi sentire?
4: No.
3: No. Non ti piace questa, papà? Eh? No.
4: No.
3: E questa?
4: No.
3: Come no?
4: No, no, no.
3: Ma come no questa? E questa? Qui per tre. Per tre. No. E che musica vuoi sentire, papà? I Zeppelin?
4: Sì.
3: Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?
2: Cante com a Morcegão FM.